Mushima, mushima, mushima, mushima, yo, yo. Mushima, mushima, mushima, mushima, yo, yo. Mushima, mushima, mushima, mushima, yo, yo. Mushima, mushima, mushima.